All'indomani dello straordinario exploit dei Matt Bianco, la cantante Beja e il tastierista Danny White decidono di lasciare il gruppo. Beja intraprende la carriera solista e Danny, che nel frattempo è diventato il suo compagno nella vita, la accompagna in questa nuova avventura. Il nome Matt Bianco resta di proprietà di Mark Reilly, che chiama accanto a sé l'ex tastierista e session man degli UM, Mark Fisher. Insieme, il duo pubblica nel 1986 l'album Matt Bianco, che si avvale dei cori femminili della performer di colore Jenny Evans. Matt Bianco riscuote consensi ancora più ampi dell'album di debutto della band e il primo singolo estratto, la cover del classico Yeah Yeah, resta nella top 20 inglese per 10 settimane. Matt Bianco, che viene pubblicato anche nell'allora futuribile versione CD, è seguito da un imponente tour europeo che vede il duo esibirsi con una big band di 13 elementi. Due anni ancora e i due Mark, nel maggio 1988, pubblicano il doppio singolo Don't Blame It on the Girl, Wap Bam Boogie e l'album Indigo, che contiene anche Good Times, Nervous e Say It's Not Too Late.

Anche a Indigo, i Matt Bianco fanno seguire un colossale tour europeo che riscuote grandi consensi di critica e pubblico. Nonostante il successo ottenuto dai primi lavori della band nel 1990, la UEA decide di scindere il contratto con Rayleigh e Fisher e a conclusione del rapporto pubblica la prima raccolta del gruppo The Best of Matt Bianco. Da questo momento in poi, a salvaguardia della propria indipendenza artistica, il gruppo registrerà nei propri studi e offrirà il disco finito a etichette indipendenti per la distribuzione mondiale. L'anno dopo è la volta dell'album Samba in Your Casa, che esce per la East West Records. A differenza dei precedenti album della band, Samba in Your Casa è decisamente orientato verso il Latin pop, la dance e la musica elettronica. Pur non bissando i successi dei suoi predecessori in Europa, questo album apre ai Matt Bianco le porte del mercato giapponese e asiatico, dove i due Mark sposteranno la loro attività fino all'inizio degli anni 90. Nel CD, assieme alla title track, ci sono anche Macumba e la cover del brano What a Fool Believes di Kenny Loggins e

Nel 2004, dopo 20 anni di tour e registrazioni, Mark Fisher lascia i Matt Bianco e Mark Reilly, di cui resta comunque un ottimo amico. Grazie ad amici comuni, nello stesso anno Reilly, Beja e Danny White decidono di tornare assieme e firmare un nuovo contratto con l'etichetta E-Mercy. Dalle reunion nasce l'album Matt Mood, che prende il nome dall'omonimo brano strumentale tratto dal primissimo LP Who Said Are You On del 1984. In Matt Mood, tra le altre canzoni, anche La Luna, che viene ben accolto anche in Italia. Nel 2005, avendo ottenuto un discreto successo, i tre membri originali dei Matt Bianco intraprendono un lungo tour mondiale, che tocca con successo il Regno Unito, il Giappone e gli Stati Uniti. Dopo questo ennesimo successo, Beja e White decidono di lasciare nuovamente il gruppo e Reilly torna a riunirsi a Fisher. Nella seconda metà del terzo millennio, il duo pubblica varie raccolte, tra cui The Best of Matt Bianco Platinum Collection del 2005, con successi come More Than I Can Bear, Wab & Boogie del 2006 e The Best of Matt Bianco Volume 2 del 2008, che raccoglie i singoli e le standout track dei CD pubblicati solo per il mercato asiatico.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Joss Stone. Giovane, bella, brava, ricca e famosa. Jocelyn Eve Stoker, alias Joss Stone, non è una ragazza normale. È una principessa delle fiabe finita sulla terra per caso e la sua vita è davvero una favola. A soli 20 anni la Stone ha già cantato con musicisti come Mick Jagger, Patti LaBelle, Sting, Debbie Harry, Santana ed Elton John. E tutto è cominciato per incanto nel 2001, quando appena 14enne partecipa ai provini del programma Star for a Night della BBC e ne esce vittoriosa interpretando pezzi di Aretha Franklin e Whitney Houston. Terza di 4 figli, si fa notare nella sua città, Ashill, nel Devon, fin da piccola, cantando nella recita scolastica il classico Riptide. Parenti, amici e conoscenti la sostengono da sempre e condividono con lei il successo del suo primo album, The Soul Session, del 2003. Una raccolta di inediti neo-soul in cui compaiono perle quali Super Duper Love, Are You Digging On Me, Feel In Love With A Boy, Dirty Man e I Fallen In Love With You.

Dopo l'uscita di The Soul Session, Joe Stone affronta un tour che la porta a suonare in templi della musica americana, come il Joe's Pub di New York e il Troubadour di Los Angeles. La sua bravura la porta anche a esibirsi di spalla ai Simply Red, ospiti di programmi TV seguiti da milioni di persone, come il Late Show di Craig Kilborn e il Late Show di Dave Letterman, si vede dedicare un articolo anche dalla celebre rivista People. A decretare il suo ingresso nell'Olimpo delle Star USA, gli inviti alla Casa Bianca, dove canta per il presidente Bush. In poco tempo il debut album della bella interprete vende 2 milioni di copie nel mondo. Un successo bissato dal secondo CD, Mind, Body and Soul, del 2004, che viene anticipato dal singolo You Had Me.

Anche l'uscita dell'album Mind, Body and Soul viene seguita da una lunghissima tournée durante la quale, come sempre, Jo Stone si esibisce scalza per paura di inciampare sul palco e cadere davanti al pubblico. Una mania che le viene perdonata ovunque grazie al suo talento infinito. Al termine del tour, la giovane cantante debutta anche nel cinema, interpretando il personaggio di Angela nel film Eragon, diretto da Stephen Fengmeyer, e subito dopo, oramai celebre e ricca, si trasferisce alle Bahamas. È qui che, in collaborazione con il produttore Rafael Saadiq, nascono le nuove canzoni di Introducing to Jo Stone, CD dal quale vengono estratti Tell Me What We Are Gonna Do Now, duetto con Common, e Baby Baby Baby. Come palesa il titolo, Introducing to Jo Stone è l'album che, secondo la sua autrice, meglio la rappresenta. Un disco nel quale la cantautrice inglese si mette a nudo e racconta dei suoi amori e dei suoi dolori.

0: tomorrow, cause today is a blessing.
1: Nell'ottobre del 2009, nonostante la casa discografica non abbia voluto investire più di tanto nel nuovo album di John Stone, viene pubblicato il quarto album dell'artista, Color Me Free, disco che segna la rottura definitiva tra la giovane cantautrice e la Virgin Records e il suo ingresso alla Surf Dog Records. Per questa etichetta, nel 2011, Joss pubblica LP1, una raccolta di inediti scritti a quattro mani assieme a Dave A. Stewart, degli Remix. Il pubblico resta affascinato dalle nuove canzoni, al punto che nella sola prima settimana il CD vende negli Stati Uniti oltre 30.000 copie. Il ritorno nella top 10 americana viene festeggiato pochi mesi dopo con la pubblicazione di The Soul Session Volume 2, che raccoglie 11 cover registrate dalla cantautrice in due sessioni live che si sono svolte a New York e Nashville. Tra i brani reinterpretati, I Got There, For God's Sake, Give More Power to the People, While You Are Out Looking for Sugar, Teardrops e Pillow Talk.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Kool & The Gang.
3: Cosa c'entra il funky con il pugilato? Di solito niente, ma nella vita dei fratelli Bell, fondatori del celebre gruppo dei Kool & The Gang, la nobile arte della box gioca un ruolo fondamentale. È il 1964. Robert Bell, bassista di 13 anni, decide di formare con suo fratello Ronald, che suona le tastiere, e cinque amici della high school di Jersey City, i Jetsiacs, una band strumentale. 3 anni di concerti e di sala prove, e i fratelli Bell, assieme a Robert Meekins, tromba, Dennis Thomas, sassofono, Ricky West, George Brown, tamburi e Charles Smith, chitarra, ottengono i primi ingaggi. Il nome Jetsiacs non va più bene, quello che suonano non è proprio jazz, e dopo una breve parentesi come Kool & The Flames, nome subito abbandonato per non essere confusi con le famose fiamme di James Brown, diventano Kool & The Gang. Nel 1969 la loro esplosiva miscela di funky e pop affascina il produttore Gene Reed, che li mette sotto contratto con la sua neonata etichetta Delight Records. Ma torniamo alla box. Il papà dei fratelli Bell, Bobby, e il loro zio, Tommy, entrambi pugili, durante un periodo vissuto a New York per allenarsi in grandi palestre, avevano stretto amicizia con vicini di casa come Thelonious Monk, che diventerà padrino di Robert alla sua nascita, e Miles Davis, che per passione, quando non suona, sale sul ring assieme a loro. Certe amicizie segnano, e Robert e Ronald Bell, che sono cresciuti ascoltando nel loro salotto certi mostri sacri della musica mondiale, riescono a essere geniali anche se compongono brani popolari. Non è un caso, dunque, che l'album di debutto della band, l'omonimo Kool & The Gang del 1969, diventi subito un successo, e lo stesso accada anche per il secondo album Wild & Peaceful del 1973 o per i successivi Light of Worlds del 1974 e Spirit of the Boogie del 1975. A far diventare i Kool & The Gang un fenomeno planetario, però, è l'arrivo alla voce di James J.T. Taylor, con il quale la band, nel 1979, incide hit come Lady This Night e Two.

Ladies Night, l'album edito dai Kool & The Gang nel 1979, grazie alla title track e singoli come Too Hot, diventa un vero fenomeno commerciale. Non solo il disco ottiene il platino, ma ognuno dei singoli estratti svetta sia nelle classifiche americane che inglesi. A rendere irresistibili i pezzi della band del New Jersey sono anche gli ammiccamenti all'R&B voluti dal produttore brasiliano Eumir Deodato, che resta al fianco dell'ensemble anche per la registrazione del successivo LP. Celebrate, del 1980. Dall'uscita di questo disco, la vita dei Kool & The Gang non sarà più la stessa. Tra i brani di Celebrate, infatti, ce n'è uno che non appena viene pubblicato diventa immediatamente un inno. È Celebration, canzone che balza all'istante al numero uno della USA Chart e nel giro di poche settimane si piazza ai vertici delle classifiche di vendita di dischi in tutto il mondo. Ancora non si è spenta la eco per il successo di Celebration che i Kool & The Gang imperversano di nuovo in cima alle hit parade con Get Down On It.

Impegnati in tournée sempre più acclamate, i Kool & The Gang all'inizio degli anni 80 vengono considerate delle vere icone della musica mondiale. Ogni nuova uscita discografica è un successo, come accade per Joanna, singolo edito nel dicembre 1983, o per l'album Emergency del 1984. Per registrare Emergency, i fratelli Bell e i loro soci si recano ai Compass Point Studios di Nassau, alle Bahamas. Oramai considerati una gallina dalle uova d'oro, i Kool & The Gang possono permettersi il meglio del meglio, ma sono anche nel mirino delle grandi case discografiche. Nel 1985, dopo una trattativa lunghissima ed estenuante, la Mercury Records, uno dei marchi controllati dalla PolyGram, assorbe la Delight Records e si compra di fatto tutto il catalogo degli autori di Celebration. Emergency e i singoli Fresh o Cherish sono dunque l'ultimo atto di un legame andato avanti con enorme fortuna da ben 15 anni.

il cambio forzato di etichetta, per i Kool & The Gang iniziano anche i dissidi interni, che portano nel 1988 il cantante James J.T. Taylor a lasciare il gruppo per tentare la carriera solista. Pochi anni e i trionfi accumulati sono solo un ricordo. La band è ancora un ensemble musicalmente formidabile, ma il grande pubblico resta indifferente all'ascolto dei loro nuovi dischi. E a niente serve l'inserimento di tre cantanti di talento come Sandy Skip Martin, o Dean Mays o Gary Brown. A far tornare dietro il microfono JT nel 1996 sarà solo la sete di denaro e una delle faraoniche operazioni nostalgia che tanto piacciono agli addetti ai lavori dello showbiz. La reunion consentirà ai componenti della band di ingrossare i loro conti in banca, ma non permetterà loro di ritrovare l'affiatamento. Pur pubblicando altri album come State of Affairs del 1996, Gangland del 2001, Still Cool del 2007 o la raccolta di brani di Natale Cool for the Holidays del 2013, i Kool & The Gang torneranno in classifica solo grazie ai loro greatest hits.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Cristina Aguilera.
3: 50 milioni di album venduti nel mondo. Cristina Maria Aguilera, nata a New York il 18 dicembre 1980, è stata inserita dalla rivista Billboard nella classifica delle 20 migliori artiste del decennio 2000-2010. Non male per una ragazzina che da piccola, assieme alla madre e alla sorella, è costretta a fuggire da casa per gli abusi e i maltrattamenti a cui le sottopone suo padre. Per sfogare il suo dolore, la futura pop star si rifugia nel canto e a soli 9 anni vince i suoi primi concorsi, mentre a 12 anni debutta in TV nel Mickey Mouse Club, assieme ai coetanei Britney Spears e Justin Timberlake. Adolescente, interpreta per la Disney il brano Reflection nella colonna sonora del cartoon Mulan e incide con Keizo Nakanishi la canzone All I Wanna Do, che ottiene un grande successo in Giappone. Il suo talento è conteso anche dalle major discografiche americane, che ingaggiano per lei una piccola lotta. A spuntarla è la RCA, per la quale nel 1999 pubblica il suo debut album, l'eponimo Christina Aguilera, che contiene singoli di successo come What the Girl Wants, I Turn to You, Come on Over Baby, All I Want Is You e Genie in a Box.

0: Italian.
1: Ancora non si è spenta l'eco del suo trionfale debutto che Cristina Aguilera nel 2000 pubblica in spagnolo il CD Mi Reflejo e incide l'album natalizio My Kind of Christmas, due dischi che la fanno incoronare artista femminile dell'anno. Ancora un anno e la giovane star si presenta al pubblico con Stripped, disco profondamente diverso dal fortunato album d'esordio. Suoni, testi, look, tutto è cambiato.

ispirato al film che fine ha fatto Baby Jane. È proprio il suo doppio ad avere una passione smodata per il jazz, il blues e il soul stile anni 20 e 30, che regna sovrano nelle atmosfere di Ain't No Other Man e negli altri nuovi brani.

Ain't No Other Man nel 2007 fa vincere a Christina Aguilera il suo quarto Grammy Awards nella categoria miglior performance vocale femminile. L'anno successivo, avendo già alle spalle 5 album in studio, la cantante dà alle stampe la sua prima raccolta di successi, Keeps Getting Better e The Cade of Hits, che comprende anche 2 inediti, la title track e Dynamite. A causa della maternità, il 12 gennaio 2008 a Los Angeles è nato dal matrimonio con il produttore americano Jordan Bratman, il piccolo Max Lyon. Per avere un intero disco di nuove canzoni bisogna attendere il 2010 e l'uscita di Bionic. Sempre nel 2010 Christina Aguilera debutta anche nel cinema, interpretando la protagonista del film Campioni d'incassi, Burlesque, nel quale canta varie canzoni, tra cui Express.

0: Nel 2011 Christina Aguilera finisce più sulle pagine delle cronache rosa che non nelle parti alte delle classifiche di vendita. Il 1 marzo 2011 viene arrestata in stato di ebbrezza e, poiché nessuno può occuparsi di lei, viene affidata ai servizi sociali. Poco dopo accetta il compito di coach nel talent show The Voice, accanto tra gli altri ad Adam Levin dei Maroon 5, con il quale incide il duetto Moves Like Jagger. Per un nuovo album bisogna aspettare l'autunno 2012, quando Your Body anticipa Lotus, CD che non riscuote i consensi dei suoi predecessori, nonostante brani come Just a Fool, una collaborazione con il cantante Blake Shelton, Red or Candlelove o Let There Be Love. A marzo 2013 la cantante duetta con il rapper Pitbull nel brano Feel This Moment, che viene incluso nel nuovo album di quest'ultimo.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:03.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Blondie. La più bella del movimento punk newyorkese? Sicuramente Debbie Harry, una bomba sexy che lascia le copertine riservate alle conigliette di Playboy per diventare una star della musica. È la fine del 1973, quando il chitarrista e compositore Chris Stein si innamora della bionda cantante e decide di mettere su insieme a lei non solo casa, ma anche una band. Qualche mese per trovare la giusta line-up e nel 1974 il gruppo è completo e comprende Clem Burke alla batteria, Gary Valentine al basso e Jimmy Destri alle tastiere. Il quintetto decide di chiamarsi Angel and the Snake, nome che però viene cambiato poco tempo dopo quando un camionista, vedendo passare Debbie e i suoi compagni per strada, grida «Hey Blondie!». Nella primavera del 1975, i Blondie sono già una presenza fissa sul palcoscenico di due dei massimi ritrovi punk dell'epoca, il Max Kansas City e il CBGB. Il primo disco omonimo arriva l'anno dopo, ma nonostante si tratti di un esordio notevole, ottiene ben pochi consensi. Per i Blondie le cose iniziano a girare bene soltanto nel 1977. Il loro singolo In The Flesh entra nella top 10 australiana e, cosa assai più importante, Iggy Pop e David Bowie vogliono la band come gruppo spalla del loro Idiot Tour. Una collaborazione che porta Debbie Harry e i suoi a farsi notare anche oltre i confini della grande mela.

consacrare a livello mondiale la fama dei Blondi è Parallel Lines, terzo album edito nel 1978, che porta la band newyorkese a conquistare perfino il primo posto della classifica di vendita di dischi britannica. Grazie a brani come Heart of Glass o One Way or Another, l'album che vede Frankie Infante e Nigel Harrison al posto di Gary Valentine è stato inserito alla 140esima posizione della lista dei 500 migliori album di sempre, secondo la prestigiosa rivista Rolling Stone. Heart of Glass, la canzone più nota della raccolta, in realtà era suonata dal gruppo nei concerti fin dal 1975 con il titolo Once I Had Love. All'inizio si trattava di un brano quasi reggae. È il produttore Mike Chapman a intuire le potenzialità della traccia e a volerla incidere, secondo la moda del periodo, con un arrangiamento decisamente disco. Una trovata che fa guadagnare ai Blondi 3 dischi d'oro e altrettanti di platino. Formazione davvero prolifica. Il gruppo della sensuale Debbie alterna live e nuovi dischi a ritmi vertiginosi. Nel 1979 pubblica il proprio quarto formato lungo, Hit to the Beat. Pochi mesi e nel 1980 i Blondi, con la produzione del super mago della disco Giorgio Moroder, pubblicano Call Me, brano realizzato per la colonna sonora del film American Gigolo. A dire il vero, Moroder all'inizio aveva commissionato il pezzo a Stevie Nicks e solo quando questa declinò l'offerta si rivolse a Debbie Harry. Il risultato, benché la bionda cantante avesse solo poche ore per comporre il pezzo, fu stupefacente. Meno di un pomeriggio e nacque il pezzo più celebre dei Blondi, quello che conquistò il vertice delle charts sia in UK che negli USA.

Nel 1980 i Blondie sono ormai acclamatissimi in tutto il mondo e l'uscita del loro nuovo LP Auto American è un successo annunciato. Ad amplificare ancora di più la fama della bellezza della cantante Debbie Harry e la popolarità della band è il videoclip di Rapture, il secondo singolo estratto dal disco dopo The Tie Is High. Le immagini di Rapture sono le prime mai trasmesse dal canale televisivo MTV. La canzone è infarcita di citazioni di personaggi musicali del mondo dell'hip hop, tra cui Fab Five Freddy e Grandmaster Flash. E a rap e graffiti sono dedicate anche le sequenze girate all'East Village di Manhattan.

La popolarità, che diventa soffocante per la creatività, fa sì che i Blondie, nel 1981, decidano di sciogliersi. Debbie Harry e Jim Destri proseguono con carriere soliste, ma i successi del passato sono ben lontani. A far tornare insieme la formazione nel 1990 sono i Tom Tom Club e i Ramones, che vogliono i Blondie assieme a loro per un tour attraverso l'America. È un ritorno trionfale, scandito da una serie fortunatissima di best of. Per avere un nuovo disco, invece, bisognerà attendere il 1999, con l'uscita dell'album No Exit e del singolo Maria. In Gran Bretagna, Maria raggiunge il numero 1, dando alla band il primato di aver avuto singoli in vetta alla top 10 sia negli anni 70 che 80 e 90. Debbie Harry, inoltre, entra nel Guinness dei primati come cantante di età più adulta ad essere al numero 1 in classifica. Visto il successo ottenuto, Debbie Harry e i suoi affrontano assieme anche il terzo millennio, realizzando album come The Curse of Blondie del 2003, Panic of Girls del 2011, Ghost of Download del 2014 e Pollinator del 2017.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: America. Gli America sono un gruppo musicale anglo-americano formato da Jerry Beckley, nato il 12 settembre 1952 a Fort Worth, Texas. Dewey Bunnell, nato il 19 gennaio 1951 a Harrogate, Yorkshire, Inghilterra. E Dan Peek, nato il 1 novembre 1950 a Panama City, Florida. Figli di padri americani che fanno parte del personale militare di stanza nella base USAF di West Ruislip nel Regno Unito e madri britanniche, i tre futuri America si incontrano a Londra a metà degli anni 60, dove studiano alla London Central High School di Bushey e militano in due diverse band studentesche. Uniti dall'amicizia, oltre che dalla comune passione per la musica della West Coast americana, i tre decidono di formare un complesso rock dal nome America. Un omaggio alla loro madre patria, una patria poco conosciuta a causa dei frequenti spostamenti delle loro famiglie nei cinque continenti. Come tutti i gruppi emergenti, anche gli America cominciano a esibirsi in piccoli locali e pub dell'area londinese. Diversi per originalità e talento da tutti gli altri coetanei, in poco tempo riescono a mettersi in luce e suonare, sebbene per una volta sola, anche alla prestigiosa Roundhouse, tempio rock dove hanno esordito i Pink Floyd. Il primo album, l'auto-intitolato America, arriva nel 1982. Registrato ai Trident Studios e ai Morgan Studios di Londra, viene prodotto da Yam Sammy Samuel, personaggio noto nell'ambiente delle sette note per i successi scritti per Cliff Richard.

Il primo omonimo album degli America viene pubblicato soltanto in Europa e ottiene solo un tiepido successo, anche perché nella tracklist manca il pezzo più noto del trio, A Horse With No Name. Il produttore Sammy Samuel, convinto delle potenzialità della band, instaura con la casa discografica Warner Bros. Una trattativa affinché A Horse With No Name venga stampata almeno su EP. Ci riesce! E per Jerry, Dewey e Dan è il successo globale. A questo punto, l'etichetta decide di ristampare anche l'album America con l'inserimento della hit, e questa volta il 33 giri arriva ai vertici delle classifiche mondiali. Grazie al brano A Horse With No Name, il pubblico può apprezzare anche le altre tracce del disco, ovvero pezzi come I Need You, Sandman e Riverside.

Per incidere il loro secondo album, gli America decidono di far ritorno negli Stati Uniti. Non a caso il disco è intitolato Homecoming. L'LP, edito nel 1972, non riesce a bissare il successo del precedente, anche se il singolo Ventura Highway diventa un pezzo molto noto sia in America che in Europa. Per Hat Trick, quarto album del 1973, viene chiamato un produttore famosissimo, George Martin. La collaborazione con il cosiddetto quinto Beatles prosegue anche per i successivi album Holiday, Hearts, Hideaway, Harbor e Silent Letter. Sotto l'egida di George Martin, gli America pubblicano dischi raffinati e molto apprezzati dal pubblico e dalla critica. L'exploit di A Horse With No Name non si ripete, ma canzoni come Sister Golden Hair e Daisy Jane, entrambe tratte dall'album Hearts del 1975, ottengono degli ottimi risultati di vendite. Proprio nel 1975, a supporto del nuovo disco, gli America pubblicano anche la raccolta History, America's Greatest Hits, dove ripropongono brani come Ventura Highway.

Dopo la pubblicazione di Harbor nel 1977, Dan Peek lascia gli America. Jerry Beckley e Dewey Bunnell decidono di proseguire come duo e incidono Silent Letter, l'ultimo disco prodotto da George Martin. Tornati in auge grazie ad album come Alibi del 1980 e A View from the Ground del 1982, la band raggiunge l'ottava posizione nella classifica pop statunitense nel 1982 proprio con un brano estratto da A View from the Ground, You Can Do Magic. Nello stesso anno, Jerry e Dewey compongono anche la colonna sonora del film a cartoni animati The Last Unicorn. Alla metà degli anni Ottanta, dopo aver lasciato la casa discografica Capitol Records, gli America proseguono con un costante lavoro dal vivo e sporadiche incisioni, tra cui Hourglass del 1994 e Human Nature del 1998 e molte raccolte e dischi live, tra i quali anche il doppio CD antologico Here and Now del 2007. Oltre a continuare il lavoro con gli America, nel 1999 Jerry Beckley pubblica un album da solista, Van Gogh'en. Anche Dan Peek, dopo aver abbandonato gli America ed essersi convertito al cristianesimo, pubblica alcuni album di successo su pezzi di musica religiosa contemporanea fino alla sua scomparsa, avvenuta in Missouri il 24 luglio 2011. Nonostante il passare del tempo, comunque gli America restano un gruppo amatissimo dal pubblico e ancora oggi si pubblicano raccolte di grandi successi, come Tin Man o Survivor.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Michael Bublé.
3: Michael Stephen Bublé, nato a Vancouver il 9 settembre del 1975, è la voce più amata dagli appassionati di swing del terzo millennio. Nato in una famiglia di origine italiana, Michael è il primogenito di mamma Amber e papà Lewis e cresce con le sorelle Brandy e Crystal. Il suo talento musicale si rivela fin da bambino, grazie soprattutto al nonno Demetrio. Un emigrante originario di Treviso che sa contagiare il nipotino con la sua passione per le sette note e artisti come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e Domenico Modugno. La prima volta che mio nonno mi ha fatto ascoltare Mills Brothers è successo qualcosa di magico, confessa il musicista italo-canadese. È stato come un fulmine a ciel sereno. In quel momento ho capito che da grande volevo fare il cantante e che quella musica era la sola che volevo cantare. All'età di 17 anni vince il Canadian Youth Talent Search, ma viene squalificato perché troppo giovane. La vicenda non lo scoraggia, anzi, trovata una band, comincia a girare il Canada proponendo cover di grandi artisti. Il nonno idraulico ha così tanta fiducia nelle doti del suo nipotino che offre ai musicisti locali riparazioni gratis in cambio della possibilità di far salire il ragazzo sul palco con loro. Sempre grazie al nonno, giovanissimo, nel 1996 debutta discograficamente per un'etichetta indipendente con il CD First Dance.

Tra concerti e partecipazioni a concorsi arriva anche il 2001, anno in cui esce il secondo CD indipendente di Michael Bublé, Babalu, un album che assieme al successivo Dream del 2002 finisce anche sullo stereo dell'ex primo ministro canadese Brian Mulroney, grande amante del pop e dello swing. Grazie a Mulroney, che ingaggia Michael Bublé per cantare al matrimonio della figlia, il giovane conosce David Foster, già produttore di Mariah Carey e Celine Dion. Il discografico ascolta la sua versione di Mack the Knife e resta incantato. Foster mette immediatamente sotto contratto il cantante con la sua etichetta, la 143 Records Reprise, e produce il singolo Fever, rilettura del celeberrimo brano di Elvis Presley, e il CD Michael Bublé, raccolta di cover che vende oltre 3 milioni di copie nel mondo, grazie a struggenti versioni di Come Fly With Me di Frank Sinatra, Put Your Hand On My Shoulder di Polanka, For Once In My Life di Stevie Wonder, Kissing a Fool di George Michael e Crazy Little Thing Called Love dei Queen.

Grazie all'album Michael Bublé del 2003, il cantante di Vancouver diventa una star idolatrata a ogni latitudine, da potenti e comuni mortali. Sempre nel 2003, e ancora con la produzione di David Foster, il musicista italo-canadese incide un'altra raccolta di successi senza tempo, intitolata Totally Bublé, una serie di rivisitazioni di Evergreen che viene utilizzata come colonna sonora del film Totally Blonde, nel quale Bublé debutta anche come attore. La fama del suo talento ormai ha superato di gran lunga i confini nazionali. Alla fine del 2003, Bublé è famoso in tutto il mondo e l'anno dopo corona anche il sogno di realizzare un tour italiano. Durante l'estate del 2004, subito dopo l'uscita del CD Come Fly With Me, parte per una tournée mondiale e suona in 20 città del bel paese, riscuotendo enormi consensi. In occasione del concerto in programma a Pescara, Bublé, insieme all'inseparabile nonno, si reca in visita a Carrufo, in provincia di L'Aquila, che è il paese dell'Appennino abruzzese dove è nata sua nonna Yolanda. A confermare il fatto che è nata una nuova stella, il 17 settembre del 2004 esce il singolo Spider-Man. Il brano, che fa parte della colonna sonora del film L'Uomo Ragno 2, ha un successo strepitoso in ogni angolo del pianeta.

Per chiudere in bellezza il 2004, Michael Bublé incide anche la raccolta di canzoni natalizie Let It Snow, l'ennesima delizia per le orecchie e il consueto successo di vendite. Nonostante il lungo tour attraverso il mondo, Michael trova il tempo per realizzare un altro CD capolavoro, It's Time, che esce nel 2005. Tra le canzoni i singoli Home, Feeling Good e Save the Last Dance for Me. Il 2005 è anche l'anno di uscita del CD Caught in the Act, che contiene il duetto con Laura Pausini. Altri due anni di concerti nei cinque continenti e nel 2007 il cantante italo-canadese pubblica Call Me Irresponsible, che contiene brani come Everything, Me and Mrs. Jones e Lost. Ascoltare Bublé ormai è trendy. La fortuna dell'interprete di Spider-Man, Home e Come Fly With Me però non è certo frutto di una moda passeggera. La sua voce incredibilmente struggente arriva dritta al cuore. Novello Tony Bennett, nonostante il successo, Bublé conserva la semplicità e l'umiltà del ragazzo della porta accanto e quando si trova davanti a un microfono pare proprio lui il primo a emozionarsi, a restare stupito di essere così cool. E questo trasforma puntualmente le sue esibizioni e i suoi dischi in pura magia.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Polanka. Polanka nasce ad Ottawa, in Canada, il 30 luglio 1941, in una famiglia di origine libanese. Messo sotto contratto dalla ABC nel 1956, incide il suo primo singolo, Blau Wild West Fontaine, I Confess. Appena adolescente, un anno dopo, diventa famoso in tutto il mondo con Diana, storia di un amore impossibile tra un adolescente e una donna matura. Il 45 giri, che viene presentato per la prima volta in TV l'8 luglio 1957, nel mese di settembre conquista la vetta della Billboard americana e il giovane Paul viene invitato ai programmi più importanti dell'epoca, come l'Ed Sullivan Show, dove divide il celebre salotto con star del calibro di Jimmy Rogers e Sam Cooke. Grazie al suo fortunatissimo exploit nello stesso anno, Polanka divide il palco con mostri sacri come Jerry Lee Lewis e affronta anche la sua prima tournée mondiale. Tour che lo porta anche in Europa, tra l'entusiasmo di migliaia di fan che lo accolgono in locali storici come il francese Trocadero.

Dopo lo stratosferico successo di Diana, Polanka si conferma tra i cantautori più amati al mondo, grazie a hit come Crazy Love e You Are My Destiny, entrambe del 1958. Il 1959 vede il cantautore canadese naturalizzato americano di nuovo in vetta alle classifiche con It's Time to Cry, Lonely Boy, I Miss You So, My Heart Sings e Put Your Hand on My Shoulder. Tutti brani che si avvalgono degli arrangiamenti per orchestra di un vero mago delle sette note, Don Costa. Nel 1959 appare anche per la prima volta sul grande schermo nel film Girl Town, dove recita assieme a Mamie Val Doren e Mel Torme. Nel 1960 Polanka sforna altri fortunatissimi 45 giri, quali Jambalaya Side by Side, My Hometown, Melodie d'Amour, Train of Love, Secret Love, Puppy Love, Adam and Eve, My Hometown, Something Happened, The Story of My Love, Don't Say You Are Sorry e il brano natalizio It's Christmas Everywhere. Nel 1962 Polanka passa alla casa discografica RCA, con la quale pubblica brani come Love Me Warm and Tender, Life is Just a Bowl of Cherries, You Are Just Young, Falling in Love with Love e Remember Diana. In Italia, oltre ad avere successo con le versioni italiane dei suoi brani più conosciuti,

Blanca torna al Festival di Sanremo anche nel 1968, dove canta La farfalla impazzita, una canzone composta da Lucio Battisti. Brano eseguito in coppia con Johnny Dorelli, che però non riesce a entrare nella rosa delle canzoni finaliste. Dopo qualche anno, Anca interrompe la produzione di brani in italiano, ma la sua carriera all'estero prosegue senza sosta, anche come produttore e autore. Da autore al suo attivo c'è una delle canzoni più note ed amate in America, My Way. Il suo adattamento in lingua inglese della canzone Comme d'habitude, già nota in Francia nell'interpretazione di Claude François nei 60, viene ripresa da Frank Sinatra, che ne fa un classico. Più tardi la sua My Way verrà cantata anche da grandi personaggi come Mireille Mathieu, Nina Simone, Sid Vicious, Nina Hagen e Michael Bublé.

Impegnato in tour senza fine, anche negli anni 80 e 90, Polanca ha all'attivo centinaia di concerti e uscite discografiche di grande successo come Somebody Loves You del 1989. Nel 2000

Canale 3 è invitato a partecipare al programma TV della CBC intitolato Rispondez s'il vous plaît, una trasmissione in cui l'ospite deve rispondere in diretta alle telefonate degli ammiratori. A intervenire nel ruolo di ammiratori desiderosi di parlare con il loro idolo sono VIP come il primo ministro canadese Chrétien, Céline Dion e Michael Bublé, cantante che non ha mai nascosto l'influenza che i brani di Polanka hanno avuto sulla sua formazione. Nel 2002 il sindaco di Ottawa, la sua città natale, istituisce il Polanka Day, ricorrenza che cade il 27 aprile, e nella stessa occasione riceve il titolo onorifico di ambasciatore del turismo per il Canada. Anche nel terzo millennio, del resto, Polanka dimostra di avere molto da dire. Con l'album Rock Swing del 2005 riesce a conquistare anche il pubblico più esigente, proponendo grandi successi della tradizione rock riarrangiati in chiave swing, e fra questi anche una memorabile versione di Jump dei Van Halen.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Ray Charles. Ray Charles Robinson nasce ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930. Appena neonato, si trasferisce con la famiglia a Greenville, in Florida, e qui, fin da piccolo, partecipa all'attività del coro della chiesa e si avvicina al canto e alla musica. Le sette note diventeranno il suo più grande sostegno quando, a 5 anni, si ammala, forse per un glaucoma, forse per una comune infezione, e nel giro di 2 anni perde la vista. Sua madre, Aretha William, una donna molto forte, lo spinge a combattere e a non arrendersi di fronte al suo handicap e gli compra una tastiera per aiutarlo a coltivare comunque il suo talento per la musica. Iscritto alla scuola per ciechi, St. Augustine in Florida, impara a comporre e a suonare vari strumenti musicali. The Genius, il genio, come viene soprannominato fin dagli esordi, è un grande appassionato di Nat King Cole e il suo primo gruppo, una band formata nel 1947, è proprio un trio sulla falsa riga di quello del re, il Maxon Trio.

Come Nat King Cole, suo maestro riconosciuto, anche Ray Charles sa trasformare la musica gospel di tradizione religiosa in qualcosa di laico, ma di altrettanto spirituale. A dire il vero, grazie al suo enorme talento vocale, The Genius riesce a trasformare qualsiasi canzone, sia essa un blues o un brano pop, in un'esperienza intima e straordinaria. A Seattle, dove si trasferisce in cerca di fortuna nel 1947, tutti si accorgono subito del suo talento e il giovane Ray in 2 anni incide il suo primo 45 giri. I love you, I will never let you go. Sul retro del singolo c'è Confession Blues. Il primo disco del genio a entrare nelle classifiche di vendita nel 1951 è Baby Let Me Hold Your Hand. I Got a Woman, singolo edito nel 1954, è il suo primo grande successo ed è soltanto uno delle decine e decine di hit che regalano fama e stima mondiale al musicista di Albany. Talking About You, This Little Girl of Mine o Alleluia, I Love Her So sono solo alcuni dei pezzi che fanno conoscere al mondo il suo enorme talento di cantante e pianista. Ray Charles è un talento impossibile da ingabbiare in un solo genere. Non a caso lo si ricorda come fantastico esecutore jazz, oltre che come vera star del pop e del soul. Le sue canzoni, in maniera particolare Georgia on My Mind del 1960 e I Can't Stop Loving You del 1962, sono la storia della musica del Novecento.

0: Intorno alla metà degli anni 60, Ray Charles finisce in cronaca per alcuni problemi con la giustizia causati dal consumo di droga pesante iniziato ai tempi di Seattle e interrotto definitivamente proprio negli anni 70. Emarginato nell'ambiente dello showbiz a causa dei suoi trascorsi, Ray Charles decide di fondare una propria etichetta discografica, la Crossover, etichetta per la quale dal 1973 al 1976 pubblica canzoni come Come Live With Me, Louise, Living For The City e American The Beautiful. Dopo una breve parentesi alla RCA e pochi anni all'Atlantic Records, nel 1982 The Genius approda alla Columbia, dove entra nel suo periodo country. In questo periodo escono album quali Wish You Were Here Tonight del 1983, Friendship del 1985, From the Page of My Mind del 1986 e Just Between Us del 1988. Durante gli anni 80, Ray Charles appare raramente in pubblico. Quelle rare volte che si concede alla massa, però, si tratta di eventi straordinari, come la partecipazione al film culto The Blues Brothers, diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd. Una pellicola che ha tra i suoi tanti meriti anche quello di aver rilanciato l'immensa figura di The Genius, ancora oscurato dai media per i suoi vecchi problemi con la droga. Con i fratelli Blues, il genio realizza la straordinaria Shake Your Tail Feeder.
1: Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby?

Anche negli anni 90 i fan di Ray Charles devono accontentarsi di raccolte e ridigitalizzazioni di album già pubblicati. The Genius diserta sia le sale da concerto che quelle da incisione. A mantenere vivo il mito sono collaborazioni speciali come quella con Didi Bridgewater nel duetto Till the Next Somewhere del 1990, che viene pubblicato nell'album Victim of Love, e la collaborazione con i Take Six nel brano My Friend, che esce nel 1994 nell'album del gruppo intitolato Join the Band del 1994. Nel 2004 esce un film, Ray, che senza falsi pudori affronta anche i suoi problemi legati alla dipendenza da eroina. Per questa pellicola l'attore Jamie Foxx vince il premio Oscar come miglior attore protagonista. Nello stesso anno esce Genius Loves Company, una raccolta di duetti con una dozzina di stars del calibro di Norah Jones, James Taylor, Natalie Cole, Elton John e Van Morrison.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Uverphonic.
3: Dal gruppo musicale della chiesa di San Nicai in Belgio alle hit parade mondiali. La storia del polistrumentista Alex Callier, del chitarrista Raymond Gerr e dell'ingegnere del suono Frank Duchesne, ovvero dei fondatori del gruppo degli Uverphonic, si può riassumere in questa sola frase. Pur essendo di generazioni diverse, i tre musicisti hanno in comune la passione per il trip hop e per le contaminazioni tra suoni. E in nome di questa passione, iniziano a lavorare alla stesura di brani che si fanno via via sempre più intriganti e raffinati. Una volta raggiunta l'intesa perfetta, i tre si rendono conto che, per valorizzare al meglio la loro musica, occorre una voce femminile. La prima a prestare il proprio talento è la cugina di Duchesne, Esther Liber, sostituita poco dopo da Lies Sadoniu. L'arrivo di Lies coincide anche con la firma del primo contratto discografico e nel 1997 per la Columbia esce A New Stereophonic Sound Spectacular, un disco in cui il successo è dovuto in gran parte al singolo Tweaky, che scala le classifiche prima di essere utilizzato per la colonna sonora del film di Bertolucci Io ballo da sola. L'allungarsi delle tournée nel vecchio e nuovo continente spingono Lies a lasciare il gruppo. Una decisione che di lì a poco verrà presa anche da Duchesne. Alla voce arriva Jay Carner, 18enne piena di verve e talento, destinata a restare nella band per il decennio successivo. Il suo esordio con gli Uverphonic è fortunatissimo. Prima l'Europa acclama l'album Blue Wonder Power Milk del 1998, poi l'America si mette a cantare Mad About You, primo estratto dal CD The Magnificent Three del 2000.

forti della celebrità ottenuta con Mad About You, gli Uverphonic decidono di lavorare a un concept album. È così che nel 2002 nasce Uverphonic Present Jackie Kane, che racconta brano dopo brano le vicende di Jackie Kane, una star che, travolta dal successo, vive momenti di follia e conflitti interiori, i quali vedranno il tragico epilogo con la morte causata dalla sorella gemella che avvelenerà entrambe. Ambizioso il progetto e ambiziose le collaborazioni, specie quella con l'orchestra di Londra per le sezioni di archi, fiati e ottoni. Gli archi saranno protagonisti anche nel successivo Sit Down and Listen to Uverphonic, un live particolare perché è registrato senza la presenza di pubblico. A incrinare il rapporto con la Columbia Records è lo scarso riscontro ottenuto da No More Sweet Music, doppio del 2005, che include un CD di inediti e un CD di brani già noti remixati. Un solo anno e il contratto si chiude definitivamente con Singles 96-06, raccolta che celebra i 10 anni di vita della band belga. The President of the LSD Golf Club del 2007, pur essendo un lavoro notevole, non viene commercializzato dalla nuova casa discografica, la Indie Plus, al di là della sola Europa. Per un ritorno alle scene mondiali del gruppo bisogna attendere il 2011 e l'uscita per la Sony Music di The Night Before, album che vede alla voce la nuova cantante Noemi Wolf e che si apre con il brano Anger Never Dies.

L'attenzione per suoni raffinati e ricercati è una delle componenti fondamentali dell'essenza degli Uberphonic. E con il ritorno a una grande etichetta discografica, la band belga torna anche a lavorare in grande stile. Nel 2012, in With Orchestra, il gruppo rifà con l'accompagnamento orchestrale alcuni suoi brani, canzoni a cui si aggiungono l'inedita Happiness e la cover di Unfinished Sympathy dei Massive Attack. Davvero originale poi il successivo Reflection del 2013, che non solo segna un ritorno al suono analogico, ma viene registrato a casa di alcuni fortunati fan, vincitori del concorso Uber Domestic, che appunto mette in palio la possibilità di ospitare nella propria abitazione una session del disco. In Reflection, gli Uberphonic, che dall'inizio della loro carriera non hanno mai nascosto il proprio infinito amore per l'Italia, inseriscono anche il brano Amalfi, un omaggio al tratto della costa campana che però genera anche qualche polemica perché, a dispetto del titolo, il video viene girato interamente ad Ischia.

Subito dopo l'uscita di Reflection, Alex Callier e Raymond Gere, i due fondatori degli Uberphonic, si mettono a lavorare a un progetto speciale per festeggiare il ventennale della band. Il gruppo punta dritto verso un album di inediti da pubblicare nel 2016, anno dell'anniversario. Per rendere unico il progetto, ognuna delle tracce presenti nel disco sarà cantata da un interprete diverso. Il 18 marzo 2016 il singolo Bada Boom anticipa In Wonderland. Nel disco gli ospiti sono davvero molti e tra questi ci sono Jenny Price H. Bird, cantante e violoncellista londinese, che interpreta la title track, e I Like the Way I Dance. Il cantautore Felix Howard, che canta God's Gift e Moving, mentre Little Tan accompagna la parigina Emily Satt in Bada Boom e Cocaine Kids. È la belga di origine haitiana Christa Jerome a cantare Deep Forest e Thin Line, mentre l'olandese Ger Bomhoff presta la sua voce a Hiding in a Song e Praise Be. Nel corso dell'anno, la band dà alle stampe anche una raccolta, The Best of Uberphonic, che contiene 32 dei pezzi più noti della formazione.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Supertramp.
1: Ci sono gruppi che nascono in maniera davvero bizzarra. Tra le migliaia di band che si sono formate negli anni 70, una delle nascite più stravaganti appartiene sicuramente ai Supertramp. A differenza degli altri gruppi dell'epoca, la formazione inglese non ha iniziato a suonare per passione, per ribellione o perché i suoi componenti avevano voglia di fare strage di cuori. I Supertramp nascono grazie a un mecenate olandese che decide, di punto in bianco, di costruire una band e portarla al successo. La strana storia dei Supertramp inizia nel 1969, quando Stanley August Misags, un miliardario soprannominato Sam, impressionato dal talento del cantante pianista Rick Davies, decide di finanziargli un gruppo tutto suo. Pochi giorni e sul Melody Maker, la rivista di musica più popolare in Gran Bretagna, esce un annuncio in cui si cercano musicisti. Le selezioni le passano in tre: il bassista, cantante e compositore Roger Hodgson, il batterista Bob Miller e il chitarrista Richard Palmer. Proprio su suggerimento di Palmer, il gruppo prende il nome da un romanzo d'inizio secolo di W.H. Davis, The Autobiography of a Supertramp. Il primo auto-intitolato disco del quartetto arriva nel 1970.

Il gruppo suscita curiosità, ma di successo neanche l'ombra. Anche se i Supertramp vengono invitati al Festival dell'Isola di Wight, uno dei più celebri raduni hippie rock dell'epoca, Palmer e Miller decidono di lasciare i Super Vagabondi. A sostituirli sono Kevin Curry alla batteria e Frank Farrell al basso. È con loro che la band guidata da Davis nel 1971 pubblica l'album In the Lively Stampede, nel quale compare la struggente love song Forever. La copertina di In the Lively Stampede, che ritrae il busto nudo e tatuato di una ragazza, fa scandalo e grazie ai ben pensanti il nome dei Supertramp conquista l'onore delle cronache. Neppure con la spinta delle polemiche, però, il disco ottiene il successo sperato e il magnate Sam abbandona il progetto Supertramp. A scongiurare la fine della band sarà l'ex produttore di David Bowie, Ken Scott, che sostituisce alcuni componenti. Entrano il bassista Dougie Thompson, il batterista Bob Bamberg e il sassofonista John Halliwell. E suggerisce ai Supertramp nuove sonorità a metà strada tra il rock progressivo e il pop. E finalmente con Crime of the Century nel 1974 arriva anche il successo.

Hippie dal cuore pop, i Supertramp, all'indomani di Crime of the Century, si sentono pronti a conquistare l'America e nel 1975 realizzano Crisis, What Crisis, un album in cui compaiono anche riferimenti al jazz e al blues. Mentre vecchio e nuovo continente stanno per essere travolti dal fenomeno del punk, nel 1977 i Supertramp si trasferiscono in California e insistono imperterriti a produrre album ricchi di virtuosismi come Even in the Quietest Moments, album che si fa notare soprattutto grazie al singolo Give a Little Beat. La perseveranza dei Supertramp viene premiata nel 1979, anno di uscita di Breakfast in America. Con la loro colazione in America, Davis e soci conquistano le classifiche di tutto il mondo. Dal 33 giri vengono estratti 4 singoli che sono il risultato perfetto dell'unione tra qualità e orecchiabilità: The Logical Song, Breakfast in America, Goodbye Stranger e Take a Long Way Home. L'album resta in classifica per quasi un anno intero. I super vagabondi di una volta sono ormai delle star e la loro consacrazione definitiva passa attraverso la realizzazione dell'album Live in Paris, disco dal vivo realizzato durante la fortunata tournée mondiale che il gruppo affronta nel 1980.

Il successo di Breakfast in America e Live in Paris segnerà la storia dei Supertramp in maniera negativa. I due leader della band, Davis e Hodgson, hanno continue divergenze e l'ultimo album realizzato insieme nel 1982 sarà un disco dal profetico titolo di Famous Last Words. Nonostante il successo di It's Raining Again e My Kind of Lady, al termine del Famous Last Words Tour, Roger Hodgson lascia la band per tentare la carriera solista e i Supertramp, guidati da un testardo Rick Davis, proseguono per conto loro. Nella prima metà dei 90, le collezioni dei Supertramp vendono milioni di dischi e i fan sperano in un ritorno del gruppo. Una speranza alimentata nel 1992 anche dall'esibizione della coppia Davis Hodgson in occasione dell'anniversario della fondazione dell'etichetta A&M. Nel 1997 Rick Davis ricostituisce il gruppo con Mark Hart, Halliwell e Siebenberg e pubblica il CD Some Things Never Change e vende oltre 1 milione di copie. L'anno successivo viene pubblicato il doppio live It Was the Best of Times. Fra le uscite più recenti dei Supertramp c'è la raccolta di successi Retrospectable The Supertramp Anthology, un'antologia compilata da Davis di persona che comprende 2 inediti del periodo di Crime of the Century.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eric Clapton. Il suo modo di suonare la chitarra lo ha reso talmente famoso che nel 2012 viene prodotto in suo onore un unico ed esclusivo modello di Ferrari, la SP12EC. E pensare che da ragazzino Eric Clapton, imbracciata la sua prima chitarra, si sentiva impacciato e voleva abbandonare lo studio della sei corde. Nato a Ripley, nel Regno Unito, il 30 marzo 1945, milita fin da giovanissimo in uno dei gruppi più influenti degli anni 60, gli Yardbirds. Band che abbandona nel 1966 per fondare assieme a Ginger Baker e Jack Bruce i Cream, mitico trio di virtuosi del rock e del blues. Archiviata anche questa seconda formazione, in compagnia di Ginger Baker e Steve Winwood nel 1969 dà vita ai Blind Faith. Ma anche in questo caso si tratta di un'esperienza che, pur lasciando un segno indelebile nella storia della musica, si chiude rapidamente. Un disco da solista, After Midnight, del 1970, e via di nuovo a capofitto in una super band, i Derek and the Dominos. È con loro che Clapton pubblica il memorabile album Layla and the Other Assorted Love Songs.

Leila, brano dedicato da Eric Clapton all'inquieta relazione con Patty Boyd, moglie di George Harrison, diventa uno dei cavalli di battaglia di Eric Clapton. L'inizio degli anni 70, però, è un periodo difficile per chi fa musica. La droga scorre a fiumi e fa vittime illustri come Jimi Hendrix. Anche Slow Hand, soprannome che Clapton merita per il suo modo di suonare, cade nell'inferno degli stupefacenti. E solo l'amicizia di colleghi come Pete Townshend degli Who lo aiutano a risollevarsi e tornare in studio. Nel 1974 il chitarrista realizza 461 Ocean Boulevard, disco nel quale inserisce I Shot the Sheriff, dell'allora assai poco noto Bob Marley. Un successo planetario, come la successiva Cocaine, incisa nel 1977.

La bravura di Eric Clapton è tale che milioni di persone lo chiamano anche con il soprannome God, Dio. Il suo obiettivo artistico da sempre è salire su un palco e suonare, e anche la sua produzione discografica raggiunge il top quando si tratta di registrazioni live, quali He See Was Here del 1975 o Just One Night del 1980. A dispetto del suo indiscusso talento, però, negli anni Ottanta, decennio principe del look e dell'apparire, perfino Clapton si trova alla ribalta delle cronache più per questioni di gossip piuttosto che per le sue opere musicali. A tener banco sulle copertine rosa italiane è la storia d'amore con la soubrette Lori del Santo, che finisce in tragedia quando nel 1986 il loro figlioletto Connor, di soli 4 anni, cade dal 53esimo piano dell'appartamento newyorkese della madre, a causa di una finestra lasciata aperta da una domestica. A salvare Clapton dal baratro è il blues, grazie al quale sfoga il suo dolore come nella commovente Tears in Heaven, ballad composta per il piccolo.

A riportare Eric Clapton in vetta alle classifiche di vendita di dischi di tutto il mondo nel 1992 è il live registrato per MTV. In acustico, brani come Layla o Cocaine conquistano sfumature ancora più dolenti rispetto alle versioni originali e conquistano milioni di giovani. Stupito egli stesso dal consenso ottenuto, Slowhand torna in studio per From the Cradle, in cui rilegge brani della tradizione come Motherless Child e standard blues come Hoochie Coochie Man. Anche nel terzo millennio, il mago della Stratocaster continua a mietere consensi nei cinque continenti, esibendosi dal vivo con colleghi del calibro di Jeff Beck, Robert Cray o Steve Winwood. All'attività dal vivo, Clapton continua ad alternare quella in studio, che nel 2013 lo porta a pubblicare Old Sock, album che contiene le inedite Gonna Get Over e Every Little Thing, oltre al duetto con Paul McCartney, All of Me.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6 e un minuto.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4?

0: Noi Power Hybrid da 22 km al litro.
1: Basta che sia un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Gamma Radio Golden Hits.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da Mocauto, a Milano in via dei Missaglia 89.
1: Ma è perfetto, allora muoviamoci! Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
5: C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettrificati. Scopri Changan D-Pal S05 Ultra Hybrid. Tecnologia plug-in alla massima efficienza, con oltre 1000 km di autonomia complessiva e a un prezzo che ti farà dire: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.
6: Gamma Radio. Gamma Scarica Radio. L'app ufficiale di Gamma Radio.

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Lo stile non si compra con le parole, si guida. Da Usauto Center G Villa, l'usato di qualità a tutto un altro livello. Questo mese tre occasioni imperdibili, garantite e in pronta consegna. Peugeot 2008, compatta ed elegante, da 11.500 euro. Jeep Avenger, carattere e tecnologia, da 15.500 euro. Hyundai Kona, design moderno e grinta da 20.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia. Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
9: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà

0: ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.

0: convenienza sempre garantita Tigros.
1: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello, sempre così tenero e delicato perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
0: E anche il prezzo è tutto da gustare, solo 17,90 al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday.
4: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
3: Skoda Fabia e Skoda Kamiq, tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
4: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
5: Autorigoldi.
6: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
7: E le bollette a sorpresa!
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
8: Lo vedo! È uno spazio a 5!
9: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
10: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
11: Allianz Power Volley Milano. 10 anni di emozioni, 10 anni di sfide. GSM. Vivi la prossima stagione di Superlega maschile da protagonista. Abbonati adesso. Potrai assistere a tutte le partite di regular season e ai playoff. Hai tempo fino al 25 ottobre. Info e costi su vivaticket.com o su powervolleymilano.it.
12: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
13: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
14: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
15: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 13 ottobre sulla Lombardia con tempo ancora una volta asciutto ed assolato, salvo nuvolosità di passaggio, anche compatta sulle zone prealpine ma in assenza di precipitazioni, il tutto con temperature diurne e stazionarie in linea col periodo attorno ai 20-21 gradi in diverse località. Clima più frizzante nella notte al primo mattino, i valori minimi in calo saranno prossimi ai 10-14 gradi, non oltre. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita, a Trebi Meteo. Oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
1: Gamma Radio Golden Hits. Scarica

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Musica senza tempo.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
2: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo. Per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sazi di sconti.
9: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, okay, più vicino a te.
8: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
11: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
12: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. Crippatappezziere.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Bentrovati, ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Se aggrediti combatteremo, avverte il Cremlino. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo. La richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi, le voci dei lavoratori e dei sindacati.
7: Dobbiamo e abbiamo l'obbligo di far sentire la voce di noi lavoratori che spesso è rimasta in silenzio.
8: Perché ognuno di questi lavoratori è a un metro dal

0: nel proprio posto di lavoro.
1: Non ci fermeremo se non arriveranno risposte. È un decreto insoddisfacente. L'unica soluzione possibile è l'intervento pubblico per garantire un processo di transizione ecologica e sociale.
2: Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49€, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
3: Ehi tu, dico a te.
4: Sì, tu,
3: sei under 35.
5: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
3: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
5: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35. Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di martedì in miglioramento sulle regioni di nord-ovest. Avremo nubi alternate a spazi soleggiati, clima piacevole con massime intorno ai 20 gradi, punte fin verso i 24 gradi in Liguria. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. Li ascolti in streaming.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Gamma Radio.

0: è la convenienza sempre garantita Tigros.
1: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
0: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo 17,90 al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Allianz Power Volley Milano. 10 anni di emozioni, 10 anni di sfide. GSM. Vivi la prossima stagione di Superlega maschile da protagonista. Abbonati adesso. Potrai assistere a tutte le partite di regular season e ai playoff. Hai tempo fino al 25 ottobre. Info e costi su vivaticket.com o su powervolleymilano.it.
4: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
7: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
8: Sei andata a una sagra?
7: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
8: E si mangia?
7: No, ma ti sazi di sconti.
8: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, okay, più vicino a te.
7: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
10: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 9.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: convenienza sempre garantita Tigros.
1: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
0: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
4: Sei andata a una sagra?
3: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
4: E si mangia?
3: No, ma ti sazi di sconti.
2: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Gay, okay, più vicino a te.
3: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
6: Papà, ho trovato l'MG ZS a soli 16.900 euro.
7: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
6: Ma che? È in pronta consegna a 16.900 euro anche senza finanziamento.
7: Ma dove?
6: Da Mocauto a Milano, in via dei Missaglia 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
7: Allora muoviamoci.
6: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
8: Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
9: È crescita, autonomia, futuro.
8: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'High School Program su elkin.it. Elkin. Learning by traveling.
10: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78, 0362 91 92 40. crippatappezziere.it.
11: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
12: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
11: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
12: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
11: Vinci con Conad.
12: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
13: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca

mission of the group.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 13 ottobre sulla Lombardia con tempo ancora una volta asciutto ed assolato, salvo nuvolosità di passaggio, anche compatta sulle zone prealpine ma in assenza di precipitazioni, il tutto con temperature diurne e stazionarie in linea col periodo attorno ai 20-21 gradi in diverse località. Clima più frizzante nella notte al primo mattino, i valori minimi in calo saranno prossimi ai 10-14 gradi, non oltre. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando come di consueto alla nostra app, è sempre gratuita, a Trebi Meteo. Oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
1: Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle dei Jamiroquai.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Golden Hits, Golden Hits.

0: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
1: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
2: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
0: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
3: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: E le bollette a sorpresa!
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
6: Lo vedo! È uno spazio a 5!
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
8: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Bentrovati, prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, così Donald Trump in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai!
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta!
9: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo.
1: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
2: Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
3: È crescita, autonomia, futuro.
2: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'iSchool Program su elkin.it. Elkin. Learning by traveling. Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrobomb, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di martedì in miglioramento sulle regioni di nord-ovest. Avremo nubi alternate a spazi soleggiati, clima piacevole con massime intorno ai 20 gradi, punte fin verso i 24 gradi in Liguria. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99€ e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
3: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, okay, più vicino a te.
2: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
5: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
6: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a €1,99. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli €16.900.
11: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
10: Ma che? È una chilometri zero a €16.900 in pronta consegna anche senza finanziamento.
11: Ma dove?
10: Da Gvilla.
11: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
12: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Gvilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Notte di Champions per Inter e Napoli, entrambe battute all'esordio. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Brugge, i partenopei giocano a Villarreal. Parola a Chivu e a Max Allegri. Orientata a schierare dal primo minuto, McTominay.
6: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
7: McTominay sta decisamente meglio. Credo di sì.
5: Domani in Roma Real Madrid, ritorno di José Mourinho che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana ad aver incamerato i tre punti all'esordio, sarà ospite del Feyenoord. Azzurri del calcio a Firenze nel ritorno del primo turno delle qualificazioni mondiali. Alle 18:15 arriva la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Basket, dopo aver perso 3 delle prime 4 in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano aspetta il Forum alle 20:30 in Real Madrid, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È tutto da Gianni De Gaetano.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.
1: Automatic lover.

0: meraviglioso.
1: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
3: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
9: E le bollette a sorpresa.
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
8: Lo vedo, è uno spazio a 5.
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Gamma Radio Golden Hits.
12: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Gamma Radio.

0: Papà, ho trovato la Fiat Panda a soli 11.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 11.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da G-Villa.
1: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
0: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza, in Viale Sicilia 104 e Viale Elvezia 38 e in Via Reali 9 a Paderno Dugnano o vai su gvilla.com.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
4: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
5: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
6: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
6: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
6: Da Mocauto, a Milano in via dei Missaglia 89.
1: Ma è perfetto, allora muoviamoci.
7: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno. E un minuto.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Sikorski, secondo cui la possibilità che qualcuno venga ucciso all'interno dei confini NATO sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Le novità sul delitto di Garlasco: la difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, sta ultimando 5 consulenze per ribattere punto su punto alle accuse mosse dalla procura di Pavia. Innanzitutto le impronte lasciate dalla suola del killer, che sarebbero più piccole rispetto al piede di Sempio. Poi viene ribadito che i risultati sull'impronta 33 hanno dato esiti completamente opposti rispetto a quelli della procura e della difesa di Stasi. Sta meglio il neonato trovato in un sacchetto per strada ieri pomeriggio a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Si tratta di un maschietto che pesa circa 4 kg. Calcio ieri nei posticipi della sesta di Serie A. Successi interni per l'Atalanta, 3-1 al Venezia, e il Torino, 2-1 all'Udinese. Da stasera si torna in campo per la seconda giornata di Champions League. Alle 21 Inter Bruges e Villarreal Napoli. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo.
1: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
2: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
5: Allianz Power Volley Milano. 10 anni di emozioni, 10 anni di sfide. GSM. Vivi la prossima stagione di Superlega maschile da protagonista. Abbonati adesso, potrai assistere a tutte le partite di regular season e ai playoff. Hai tempo fino al 25 ottobre. Info e costi su vivaticket.com o su powervolleymilano.it.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, okay, più vicino a te.
6: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
9: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
10: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
13: Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
0: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tua ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
4: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso!
8: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
9: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
11: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
10: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
11: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
10: Vinci con Conad.
11: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
1: Sono le 13.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su omino bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49 euro, due pezzi a 7,99 euro. E per la pulizia del bagno trovi detergenti in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69 euro e due pezzi a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al 10° piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana. Il Cardinal Parolin, segretario di Stato:
6: siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
5: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
4: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi, definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da 2 sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri:
7: abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
8: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. Il giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
4: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Gamma Radio Golden Hits.

0: quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo.
1: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427. C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettrificati. Scopri Changan D-Pal S05 Ultra Hybrid. Tecnologia plug-in alla massima efficienza, con oltre 1000 km di autonomia complessiva e a un prezzo che ti farà dire: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello, sempre così tenero e delicato perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
8: E anche il prezzo è tutto da gustare, solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle dei Jamiroquai.
3: Y'all,

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Musica senza tempo.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
2: È crescita, autonomia, futuro.
1: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'High School Program su elkin.it. Elkin. Learning by traveling.
3: Papà, ho trovato l'MGZS a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È in pronta consegna a 16.900 euro anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Mocauto a Milano, in via dei Missaglia 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
4: Allora muoviamoci.
3: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
5: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
6: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
7: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
6: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
9: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
10: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
9: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
10: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
9: Vinci con Conad.
10: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
11: Allianz Power Volley Milano. 10 anni di emozioni, 10 anni di sfide. GSM. Vivi la prossima stagione di Superlega maschile da protagonista. Abbonati adesso. Potrai assistere a tutte le partite di regular season e ai playoff. Hai tempo fino al 25 ottobre. Info e costi su vivaticket.com o su powervolleymilano.it.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Bentrovati, tutto pronto al Policlinico Gemelli per accogliere Papa Leone, che tra oggi e domani sarà operato per la rimozione di un nodulo al polmone. Pronta una stanza al decimo piano, ma non l'appartamento dove furono ricoverati i papi Wojtyła e Bergoglio, perché in ristrutturazione. Preoccupato ma fiducioso il segretario di Stato Pietro Parolin.
7: Sono preoccupato sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito, e normalmente queste cose quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolverlo.
6: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, sventrato un edificio residenziale, diversi feriti anche a Rivne, Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria, due navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, dispersi altri 11. Una delle due navi è affondata, il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Inter Bruges e Via Real Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo il KO all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in classifica, senza punti dopo 6 turni di Serie A, ha esonerato il tecnico Stroppa. Una buona giornata da Alessio Galea.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: Milano anticipa tutti. È già Black Friday.
1: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
0: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
1: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
2: Autorigoldi.
0: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia. Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
4: È crescita, autonomia, futuro.
3: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'High School Program su elkin.it. Elkin. Learning by traveling.
5: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
8: Sei andata a una sagra?
7: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
8: E si mangia?
7: No, ma ti sazi di sconti.
8: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, okay, più vicino a te.
7: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
11: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
12: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
13: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
14: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi sulle regioni di nord-ovest, clima freddino nella notte al mattino, valori minimi localmente anche inferiori ai 10 gradi. La giornata di mercoledì sarà con ancora condizioni anticicloniche, dunque il tempo si manterrà asciutto e ben assolato. Cieli sereni tersi tra Piemonte e Lombardia, il tutto con temperature diurne stazionarie, oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi in diverse località. Per sapere come andrà nei prossimi giorni, soprattutto se tale fase potrà persistere, vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Scarica

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Gamma Radio.

0: di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
1: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
0: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
1: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
4: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
5: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
5: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: Bolletti a sorpresa!
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
8: Lo vedo! È uno spazio a 5!
9: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
11: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
10: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
11: Ma dove?
10: Da Mocauto, a Milano in via dei Missaglia 89.
11: Ma è perfetto, allora muoviamoci.
12: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
14: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. Crippatappezziere.it.
15: Lo stile non si compra con le parole. Si guida da Usauto Center G Villa. L'usato di qualità a tutto un altro livello. Questo mese 3 occasioni imperdibili, garantite e in pronta consegna. Peugeot 2008, compatta ed elegante, da 11.500 euro. Jeep Avenger, carattere e tecnologia, da 15.500 euro. Hyundai Kona, design moderno e grinta da vendere, da 15.900 euro. Tutte con

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 15.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Gamma Radio, Giornale Radio.

0: e guida del governo c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto e molti deputati presenti, ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Nessun accordo tra Russia e Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca. Sport: Inter, Bruges, Villarreal, al Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A senza punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
3: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
4: Sei andata a una sagra?
3: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
4: E si mangia?
3: No, ma ti sazi di sconti.
4: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro Brico.
5: Brico Gay, okay, più vicino a te.
3: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
7: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da G-Villa.
8: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio. Vivremo una classica ottobrata in questa metà settimana sulla Lombardia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che almeno fino a sabato interesserà appunto tutto il nord Italia. Quindi nella giornata di domani cielo sereno o al più poco nuvoloso, basso o proprio del tutto assente il rischio di precipitazioni. Ovviamente farà fresco durante la prossima notte con minime anche fino a 9-10 gradi in pianura, massime del pomeriggio attorno ai 20 gradi o poco più, 21-22 gradi domani pomeriggio anche a Milano. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000.
2: Li ascolti in streaming.

0: una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: convenienza sempre garantita, Tigros.
1: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
0: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo 17,90 al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ehi tu, dico a te.
4: Sì, tu.
3: Sei under 35.
5: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
3: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
5: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35. Autorigoldi.
6: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
11: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
12: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€ e con due prodotti Dove ricevi la Travel Size del deodorante Spray Advanced Care Original e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Operazione chirurgica nel pomeriggio alle Gemelli di Roma per Papa Leone XIV per la rimozione del nodulo polmonare di cui ha parlato pubblicamente nei giorni scorsi. Annullate le udienze fino al 20 ottobre, si prevede infatti una settimana di ricovero post-operatorio. Il Parlamento ha approvato le due risoluzioni proposte dalla maggioranza sulle DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio che Unione Europea e i mercati ritengono sostenibile, stando alle parole del ministro Giorgetti. Giorgetti che si è detto molto soddisfatto, respinte le altre risoluzioni. Volano stracci sull'asse Milano-Roma sul futuro dell'aeroporto di Malpensa. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto in modo netto sulla polemica che vede contrapposti i vettori nazionali e

0: quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo.
1: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Ci servono volantini e brochure per domani. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
6: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
7: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
8: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
11: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
12: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
11: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
12: E la qualità anche.
11: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
12: Sempre sempre.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag

0: Un saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi sulle regioni di nord-ovest, clima freddino nella notte al mattino, valori minimi localmente anche inferiori ai 10 gradi. La giornata di mercoledì sarà con ancora condizioni anticicloniche, dunque il tempo si manterrà asciutto e ben assolato. Cieli sereni tersi tra Piemonte e Lombardia, il tutto con temperature diurne stazionarie, oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi in diverse località. Per sapere come andrà nei prossimi giorni, soprattutto se tale fase potrà persistere, vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da €14.950, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo €2.747, 35 rate da €129 al mese, rata finale €10.638. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da €14.950 e supervalutiamo il tuo usato GPL di €1.000.
5: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
6: Cibi Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. Cibi Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
8: C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettrificati. Scopri Changan Dipal S05 Ultra Hybrid. Tecnologia plug-in alla massima efficienza, con oltre 1000 km di autonomia complessiva e a un prezzo che ti farà dire: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 17.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Gamma Box.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Con l'approvazione del documento programmatico di bilancio entra nel vivo la discussione sulla manovra e soprattutto sulle misure che saranno inserite.
6: La notizia delle ultime ore è che proprio quella che doveva essere la misura regina della manovra, cioè la diminuzione delle tasse dell'IRPEF per chi guadagna fra i 50.000 e i 60.000 euro lordi l'anno, ebbene questa misura è tornata in discussione e molto probabilmente non entrerà in questa manovra di bilancio. Questo dovuto al fatto soprattutto che le risorse sono poche, ma è che quindi siccome sono poche la maggioranza vorrebbe indirizzarla a delle misure di bandiera che possono essere molto più percepibili dall'elettorato, visto che l'anno prossimo si voterà. Per esempio è molto più probabile che entrano delle misure per anticipare i rimborsi delle spese sanitarie, oppure la misura che vuole aumentare il forfè, diciamo il tetto del forfè per le partite IVA da 80.000, da 85.000 a 100.000 euro. Però appunto se esce fuori dalla manovra

0: è una misura fondamentale e che in qualche modo deve essere recuperata all'interno della legge di bilancio.
1: Grazie a Gianni Del Vecchio, il nostro appuntamento torna domani.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
3: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
1: C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettrificati. Scopri Changan D-Pal S05 Ultra Hybrid. Tecnologia plug-in alla massima efficienza, con oltre 1000 km di autonomia complessiva e a un prezzo che ti farà dire: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.
2: Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
3: È crescita, autonomia, futuro.
2: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'iSchool Program su elkin.it. Elkin. Learning by traveling.
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera è meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
7: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
8: Sei andata a una sagra?
7: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
8: E si mangia?
7: No, ma ti sazi di sconti.
8: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, okay, più vicino a te.
7: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
10: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo agli amici di Gamma Radio. Vivremo una classica ottobrata in questa metà settimana sulla Lombardia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che almeno fino a sabato interesserà appunto tutto il nord Italia. Quindi nella giornata di domani cielo sereno o al più poco nuvoloso, basso o proprio del tutto assente il rischio di precipitazioni. Ovviamente farà fresco durante la prossima notte con minime anche fino a 9-10 gradi in pianura, massime del pomeriggio attorno ai 20 gradi o poco più, 21-22 gradi domani pomeriggio anche a Milano. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma su

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90€. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Senti, sì, tu sei under 35.
1: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
0: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
1: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La RestauraPersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La RestauraPersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
5: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende!
9: E le bollette a sorpresa!
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
8: Lo vedo! È uno spazio a 5!
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5! Con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Cibi Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. Cibi Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
12: Papà, ho trovato la Fiat Panda a soli 11.900 euro.
13: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
12: Ma che? È una chilometri zero a 11.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
13: Ma dove?
12: Da G-Villa.
13: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
12: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza, in Viale Sicilia 104 e Viale Elvezia 38 e in Via Reali 9 a Paderno Dugnano. O vai su gvilla.com.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Gamma Box.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Con l'approvazione del documento programmatico di bilancio entra nel vivo la discussione sulla manovra e soprattutto sulle misure che saranno inserite.
7: La notizia delle ultime ore è che proprio quella che doveva essere la misura regina della manovra, cioè la diminuzione delle tasse dell'IRPEF per chi guadagna fra i 50.000 e i 60.000 euro lordi l'anno, ebbene questa misura è tornata in discussione e molto probabilmente non entrerà in questa manovra di bilancio. Questo dovuto al fatto soprattutto che le risorse sono poche, ma è che quindi siccome sono poche la maggioranza vorrebbe indirizzarla a delle misure di bandiera che possono essere molto più percepibili dall'elettorato, visto che l'anno prossimo si voterà. Per esempio è molto più probabile che entrano delle misure per anticipare i rimborsi delle spese sanitarie oppure la misura che vuole aumentare il forfè, diciamo il livello, il tetto del forfè.

0: Una misura che andrebbe ovviamente a favore del ceto medio-alto, e anche oggi ha detto chiaramente che per Forza Italia questa è una misura fondamentale e che in qualche modo deve essere recuperata all'interno della legge di bilancio.
1: Grazie a Gianni Del Vecchio, il nostro appuntamento torna domani.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
4: Meraviglioso!
5: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
6: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
7: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
7: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
9: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle dei Jamiroquai.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da Mocauto, a Milano in via di Missaglia 89.
1: Ma è perfetto, allora muoviamoci! Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo. Per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Lo stile non si compra con le parole, si guida. Da Usauto Center G Villa, l'usato di qualità a tutto un altro livello. Questo mese tre occasioni imperdibili, garantite e in pronta consegna. Peugeot 2008, compatta ed elegante, da 11.500 euro. Jeep Avenger, carattere e tecnologia, da 15.500 euro. Hyundai Kona, design moderno e green tar-

0: convenienza sempre garantita Tigros.
1: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
0: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
4: Ehi tu!
5: Dico a te!
4: Sì, tu!
5: Sei under 35!
6: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
5: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
6: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 19.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Via libera oggi di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Mobilitazione a oltranza giorno e notte degli operai ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti prosecuzione dell'integrazione economica, la cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha concluso a più 0,04%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
3: È crescita, autonomia, futuro.
2: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'iSchool Program su elkin.it. Elkin. Learning by traveling.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
4: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a €1,99. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
7: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
8: E le bollette a sorpresa.
7: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
8: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
7: Lo vedo, è uno spazio a 5.
9: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettriche.

0: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.
1: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali, da oltre 25 anni, si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 €. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo, è perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Insa. Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. crippatappezziere.it.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
5: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ha affermato il ministro dell'economia Giorgetti.
6: Un'impronta che mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
5: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev, aggiunto, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Al via la festa del cinema di Roma, ha presentato stasera il film d'apertura di Paolo Genovese dal titolo Il rumore delle cose nuove. Calcio nella seconda notte di Champions League, l'obiettivo è vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21, partenopei sono in scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
7: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
3: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
4: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
6: E le bollette a sorpresa!
7: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
6: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
7: Lo vedo! È uno spazio a 5!
8: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
9: Papà, ho trovato l'MG ZS a soli 16.900 euro.
10: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
9: Ma che? È in pronta consegna a 16.900 euro anche senza finanziamento.
10: Ma dove?
9: Da Mocauto a Milano, in via dei Missaglia 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
10: Allora muoviamoci.
9: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
11: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
12: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
1: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
0: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
1: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La RestauraPersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La RestauraPersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
5: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
6: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
5: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
6: Ma dove?
5: Da G-Villa.
6: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
7: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
8: Sei andata a una sagra?
7: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
8: E si mangia?
7: No, ma ti sazi di sconti.
8: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, okay, più vicino a te.
7: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
11: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
12: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 21.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99€ e non perdeti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99€. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Allianz Power Volley Milano. 10 anni di emozioni, 10 anni di sfide. GSM. Vivi la prossima stagione di Superlega maschile da protagonista. Abbonati adesso. Potrai assistere a tutte le partite di regular season e ai playoff. Hai tempo fino al 25 ottobre. Info e costi su vivaticket.com o su powervolleymilano.it.
1: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
6: Papà, ho trovato l'MG ZS a soli 16.900 euro.
7: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
6: Ma che? È in pronta consegna a 16.900 euro anche senza finanziamento.
7: Ma dove?
6: Da Mocauto a Milano, in via dei Missaglia 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
7: Allora muoviamoci.
6: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
8: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
9: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Jamiroquai.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettrificati. Scopri Changan Dipal S05 Ultra Hybrid. Tecnologia plug-in alla massima efficienza, con oltre 1000 km di autonomia complessiva e a un prezzo che ti farà dire: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
5: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Ehi tu!
9: Dico a te!
8: Sì, tu! Sei under 35!
10: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
11: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
10: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.

0: Sono le 22.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
3: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
4: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78, 0362 91 92 40. crippatappezziere.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
6: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da €14.950, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo €2.747, 35 rate da €129 al mese, rata finale €10.638. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da €14.950 e supervalutiamo il tuo usato GPL di €1.000.
7: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
8: Gamma Radio. Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: Ehi tu, dico a te.
1: Sì, tu.
0: Sei under 35.
2: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
0: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese. Anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
2: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
3: Autorigoldi.
4: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
5: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
7: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
8: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Sono le 23.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La grande musica senza compromessi. The Rock.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: sono le due.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Spice Girls,
5: Jerry, Emma, Mel B, Victoria e Mel C, ovvero le Spice Girls, 5 ragazze capaci di vendere 18 milioni di dischi e diventare famose come i Beatles o quasi. Fin da bambine, Jerry e compagne sognano tutte un futuro da star di Top of the Pops. Nessuna di loro però avrebbe mai pensato di entrare nel mito della musica rispondendo semplicemente a un'inserzione. L'annuncio che Bob Herbert e suo figlio pubblicano nel 1993 sul quotidiano The Stage per creare una girl band. Tra le ragazze che rispondono all'annuncio vengono scelte Jerry Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown e Michelle Stevenson. Più tardi Michelle Stevenson lascerà il gruppo e verrà sostituita da Emma Banton. All'inizio il gruppo si chiama Touch e non comprende Victoria. La futura signora Beckham entrerà nella band solo nel 1994, quando l'ensemble si chiama già Spice Girls. A segnare la carriera delle Spice Girls nel marzo 1995 è l'incontro con il manager Simon Fuller, abilissimo a strappare alla Virgin un contratto miliardario. Fino a luglio 1996 non succede niente di speciale, poi all'improvviso, con la pubblicazione del primo singolo Wanna Be, le ragazze firmano la canzone che per le ragazze degli anni 90 di tutto il mondo rappresenta l'inno delle girl power. Wanna Be conquista la prima posizione in classifica in 31 diverse nazioni e Spice, l'album di debutto, vende oltre 18 milioni di copie.